0: Rosetta.
1: Mira come sei bella, è il cha cha cha.
2: Shhh.
3: A paraszt meg az ördög. Román magyar népmese.